0: La blow dance, c'est bras le long du corps en se secouant n'importe comment, sauf quand la voix dit blow.
1: Signori, signori, è incredibile anche qua in Italia, soprattutto a Milano, è scoppiata la moda della blow dance.
2: Blow is so in demand that I had to steal this from Lindsay Lohan.
0: Et alors on fait blow.